0: Vediamo dove lo mettiamo. Prende Julien Mayo. Ah,
1: sta Julien là.
0: Julien.